reason is better. Guardo dentro gli occhi della gente, cosa cerco non so.